0: Kivo Crema. Lokacin jin dadi, sai Kivo Crema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare, Kivo Kivo.
2: Gabatar muku da sabon jig na jaka. Yanzu fararen tufafinka za su yi haske da sheki da kuma kiyaye kashi 99.9 na kwayoyin cuta a farfajiya da sauran wurare. Kawai ka jiga da jig na jaka.
3: Ai da gani wannan miyar za ta yi dadi sosai tare da teba mai zafi.
4: Muhammad,
3: eh?
4: Ene kuma anan?
3: Albarke dai yar uwata. Ai da zaran dunkulin kayan armashin girki na Royco ya shiga tukunya. Ai ba magana. Dole ne kamshin ya kira sunana.
4: Shin wai kai baka gajiya ne da abinci?
3: Tab. Gajiya fa kike ce fa. Ai sam. Mahaifiyata ta ce in rinka kasancewa wurin da ake abin.

0: Kivo Crema.
1: Lokacin jin dadi, say Kivo Crema.
0: Idan na shayi ko lokacin shan dare. Kivo, Kivo.
2: So things don't